0: Grecia, che si deve sentire su sotto. Ci pensiamo su un cima che era caracongo della cina che uscì in Mauritania. E gli avevamo pesce che si radiate, uè.
1: Soir. Votre radio ici, vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.

passato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.